Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Camilla una brava ragazza.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
2: 1, 2, 3, bo!
3: Radio La Voce.
4: Radio.
5: Ladies and gentlemen.
6: Radio La Voce. Radio La Voce.
7: Radio La Voce.
8: It's the new style.
9: Radio La Voce. Max Pezzali. L'universo tranne noi.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

mondiale ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale. Ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. È tutta la

0: 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

Eros Ramazzotti fino all'estasi in collaborazione con Nicole Scherzinger.

0: Ascolta l'hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

0: Radio La Voce, la radio della tua città.
1: Desolato, ma più che desolato è incazzato quando vedo che la gente si uccide. Lo dicevo 50 anni fa e lo ripeto ora, ancora, che forse è la volta buona, che c'è uno tra voi che tra uno sputo e una spinta troverà un'altra penicillina, altre forme d'amore, forse un po' più di grinta, per cacciarci via tutti, imbroglioni, cantanti, c'è cioè noi.

0: Basta!
1: Sono le 7:01.
2: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali, stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari, scrivo solo di notte così perlomeno, baby sto imparando a rimpiazzare i sogni come te, qualcuno aveva detto che la mattina sveglio, neanche li ricordi, e vincere battaglie non mi serve mica, perché questa è una guerra in cui si perde sempre, e io perdo la testa, come Oloferne, dimmi come ti senti, ora che baci un verme.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 7 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.
2: Ecco. La musica è finita. Gli amici se ne vanno. Che inutile sarà.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: facile, come se fosse facile, come se fosse facile.
1: Sono le 8. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: 1, 2, 3, boom!
4: Radio La Voce.
5: Radio.
6: Ladies and gentlemen.
7: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.
8: Informazione,
9: informazione,
8: news, informazione, locale,
10: l'informazione di Radio La Voce.
11: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi martedì 21 luglio, che apriamo con Castiadas, dove ieri mattina la giunta comunale ha deliberato la dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito dell'eccezionale ondata di caldo estremo che a partire da venerdì 17 luglio ha colpito il territorio provocando ingenti danni al comparto agricolo. Le temperature eccezionalmente elevate, protrattesi per diversi giorni, hanno determinato una situazione di straordinaria gravità, compromettendo produzioni e attività che rappresentano una componente fondamentale dell'economia e dell'identità del nostro territorio, si legge nella nota del sindaco Eugenio Murgioni. Le prime ricognizioni evidenziano pesanti conseguenze per il settore apistico, con gravi perdite produttive e difficoltà per gli alveari, per il comparto vitivinicolo, dove si registrano disseccamenti dei grappoli, scottatura degli acini e un forte calo della produzione, oltre ai danni alle coltivazioni orticole, olivicole ed altre produzioni agricole locali. Con questo provvedimento l'amministrazione comunale intende manifestare la propria vicinanza alle aziende agricole e agli operatori del settore, duramente colpiti da un evento climatico eccezionale. La delibera sarà trasmessa alla Regione Autonoma della Sardegna per il riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento e l'attivazione delle procedure necessarie a consentire alle imprese agricole di accedere agli interventi di sostegno e agli eventuali ristori. Le nostre aziende agricole rappresentano un patrimonio economico, ambientale e culturale irrinunciabile per Castiadas, ha sottolineato il sindaco Murgioni. In un momento così difficile è dovere delle istituzioni essere al loro fianco e attivare ogni strumento possibile affinché possano ricevere il sostegno necessario. L'amministrazione comunale ha infine assicurato che continuerà a collaborare con la regione e gli enti competenti per completare la ricognizione dei danni e garantire il massimo supporto alle aziende colpite. Nel pomeriggio della scorsa domenica un cittadino preoccupato per la sicurezza della circolazione ha contattato il numero unico di emergenza 112 dopo aver notato un'auto procedere a zig zag lungo la strada statale 125 VAR. L'uomo ha continuato ad aggiornare in tempo reale la centrale operativa dell'arma sino a quando il veicolo si è fermato in un'area di servizio. I militari dell'aliquota radiomobile della compagnia di San Vito sono intervenuti in pochi minuti. L'alcol test ha evidenziato un tasso alcolemico superiore di 2 volte il limite consentito. Insospettiti dal disordine presente all'interno dell'auto, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione del veicolo, rinvenendo numerosi arnesi da scasso e diversi oggetti di sospetta provenienza, un computer portatile, denaro in contanti in valuta italiana ed estera e un set di coltelli di valore. I successivi accertamenti hanno permesso di collegare il materiale recuperato ai furti commessi nella notte precedente ai danni di un'agenzia immobiliare di Castiadas e di alcune abitazioni turistiche gestite dalla stessa. I proprietari sono stati contattati dai militari. Alcuni non erano ancora a conoscenza di essere stati derubati e presenteranno denuncia per poter riottenere i beni recuperati. L'episodio evidenzia ancora una volta l'importanza della tempestiva segnalazione dei cittadini e della collaborazione con le forze dell'ordine, che ha consentito di fermare un conducente in stato di ebbrezza e di recuperare la refurtiva ricostruzione riconducibile ai furti avvenuti poche ore prima. Il centro funzionale decentrato settore meteo della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse per alte temperature, ondata di calore, valido dalle ore 20 di ieri e almeno sino alle ore 20 di domani, mercoledì 22 luglio. In continuità con le previsioni già diffuse, che indicavano temperature massime localmente superiori ai 45 gradi nella Sardegna centrale e meridionale, già dalla serata di ieri e, come detto, sino alla serata di domani, mercoledì, si prevedono temperature massime diffusamente oltre i 40 gradi, con picchi locali sino a 45 gradi. Sono previste inoltre notti tropicali con temperature minime che potranno superare i 25 gradi. La Protezione Civile invita la popolazione ad adottare tutti i comportamenti utili a prevenire problemi di salute legati al caldo estremo. Si raccomanda in particolare di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, tra le ore 12 e le ore 18, soprattutto per anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti. Proteggere gli ambienti domestici dal sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore tra i 25 e i 27 gradi. Se si utilizza un ventilatore, evitare di indirizzarlo direttamente sul corpo. Bere molta acqua, consumare abbondante frutta, evitare bevande alcoliche e contenenti caffeina e preferire pasti leggeri. Indossare abiti leggeri di colore chiaro e in fibre naturali, oltre a un cappello quando si esce all'aperto. Se in casa è presente una persona malata, verificare che non sia eccessivamente coperta. Per tutti gli aggiornamenti è possibile consultare i siti istituzionali dei comuni del Sarrabus e del Gerri oppure quello della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna. E a proposito di caldo, vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerri. Anche quest'oggi cielo sereno e sole splendente, i venti soffieranno moderati con direzione est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 28 gradi delle minime e i 35 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
8: Informazioni.
5: Informazione.
8: News. Informazione. Locale.
10: L'informazione di Radio La Voce.

apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero. Trovammo questa

cielo non c'è niente, ci sta solo un telo nero, se lo scoprirà la gente. Apriti cielo, il cielo che vola è una vita sola.

Time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: Sono le 8 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Occhi lucidi se penso quanto tempo abbiamo perso. Tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo. Lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso. Avrei fatto qualcosa di grande, lo sentivo crescere da dentro. E ora, ora, parla un po' con me.

cemento. Quante ne abbiamo passate sopra quelle strade, le abitudini che avevo sai che non sono cambiate. Quelle feste addosso come se fossero tatuate, fanno ancora male anche se adesso sono più lontane. È vero, ho fatto qualche soldo anche se non ne parlo, preferisco altro anche se a volte mi rifugio e piango. E non perché mi sento stanco ma perché combatto, ripeto a me stesso, non cambiare mai.

una colpa, anche se non mi importa, mi conosci, non cambierò mai. Da quando non siamo d'accordo, per quando pensavo è troppo, il filo non lo puoi scalfire, è fatto di granito. Ciò che vuole sentire un figlio è solamente ti amerò, indipendentemente da ciò che farai. La tua famiglia è il bene più prezioso e unico, ma se la vivi male è di sicuro il tuo peggior nemico. No!

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a bile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Sono le 9. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: un italiano vero.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena. E la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo. Anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare. Fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare. E stasera piove ancora, e stasera farò tardi. Le giornate sempre corte, io sempre meno giovane. Ma in fondo, l'ottava meraviglia del mondo, siamo io e te. Siamo io e te.

ricominciare. Un sentiero da esplorare che mi tiene ancora acceso, scivolando sulla noia, tu mi hai rialzato con la gioia. E arrivavo come un tuono, e arrivavo come sempre, la tua luce è un'anteprima a quello che avrei detto, che avrei fatto dopo. Ma in fondo, l'ottava meraviglia

0: Sono le 9:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

e cure dopo cure e dopo cure ancora. Qualcosa poi ti porta alla saturazione,

0: Sono le 10 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu.

in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

vita fa, forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi. È così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine soltanto l'inizio del nuovo millennio.

0: Sono le 10 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi martedì 21 luglio che apriamo con Castiadas, dove ieri mattina la giunta comunale ha deliberato la dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito dell'eccezionale ondata di caldo estremo che a partire da venerdì 17 luglio ha colpito il territorio provocando ingenti danni al comparto agricolo. Le temperature eccezionalmente elevate, protrattesi per diversi giorni, hanno determinato una situazione di straordinaria gravità, compromettendo produzioni e attività che rappresentano una componente fondamentale dell'economia e dell'identità del nostro territorio, si legge nella nota del sindaco Eugenio Murgioni. Le prime ricognizioni evidenziano pesanti conseguenze per il settore apistico, con gravi perdite produttive e difficoltà per gli alveari, per il comparto vitivinicolo, dove si registrano disseccamenti dei grappoli, scottatura degli acini e un forte calo della produzione, oltre ai danni alle coltivazioni orticole, olivicole ed altre produzioni agricole locali. Con questo provvedimento l'amministrazione comunale intende manifestare la propria vicinanza alle aziende agricole e agli operatori del settore, duramente colpiti da un evento climatico eccezionale. La delibera sarà trasmessa alla Regione Autonoma della Sardegna per il riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento e l'attivazione delle procedure necessarie a consentire alle imprese agricole di accedere agli interventi di sostegno e agli eventuali ristori. Le nostre aziende agricole rappresentano un patrimonio economico, ambientale e culturale irrinunciabile per Castiadas, ha sottolineato il sindaco Murgioni. In un momento così difficile è dovere delle istituzioni essere al loro fianco e attivare ogni strumento possibile affinché possano ricevere il sostegno necessario. L'amministrazione comunale ha infine assicurato che continuerà a collaborare con la regione e gli enti competenti per completare la ricognizione dei danni e garantire il massimo supporto alle aziende colpite. Nel pomeriggio della scorsa domenica un cittadino preoccupato per la sicurezza della circolazione ha contattato il numero unico di emergenza 112 dopo aver notato un'auto procedere a zig zag lungo la strada statale 125 VAR. L'uomo ha continuato ad aggiornare in tempo reale la centrale operativa dell'arma sino a quando il veicolo si è fermato in un'area di servizio. I militari dell'aliquota radiomobile della compagnia di San Vito sono intervenuti in pochi minuti. L'alcol test ha evidenziato un tasso alcolemico superiore di 2 volte il limite consentito. Insospettiti dal disordine presente all'interno dell'auto, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione del veicolo, rinvenendo numerosi arnesi da scasso e diversi oggetti di sospetta provenienza, un computer portatile, denaro in contanti in valuta italiana ed estera e un set di coltelli di valore. I successivi accertamenti hanno permesso di collegare il materiale recuperato ai furti commessi nella notte precedente ai danni di un'agenzia immobiliare di Castiadas e di alcune abitazioni turistiche gestite dalla stessa. I proprietari sono stati contattati dai militari. Alcuni non erano ancora a conoscenza di essere stati derubati e presenteranno denuncia per poter riottenere i beni recuperati. L'episodio evidenzia ancora una volta l'importanza della tempestiva segnalazione dei cittadini e della collaborazione con le forze dell'ordine che ha consentito di fermare un conducente in stato di ebbrezza e di recuperare la furtiva riconducibile ai furti avvenuti poche ore prima. Il centro funzionale decentrato settore meteo della protezione civile della regione autonoma della Sardegna ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse per alte temperature, ondata di calore, valido dalle ore 20 di ieri e almeno sino alle ore 20 di domani, mercoledì 22 luglio. In continuità con le previsioni già diffuse che indicavano temperature massime localmente superiori ai 45 gradi nella Sardegna centrale e meridionale, già dalla serata di ieri e come detto sino alla serata di domani mercoledì si prevedono temperature massime diffusamente oltre i 40 gradi con picchi locali sino a 45 gradi. Sono previste inoltre notti tropicali con temperature minime che potranno superare i 25 gradi. La protezione civile invita la popolazione ad adottare tutti i comportamenti utili a prevenire problemi di salute legati al caldo estremo. Si raccomanda in particolare di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, tra tra le ore 12 e le ore 18, soprattutto per anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti. Proteggere gli ambienti domestici dal sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore tra i 25 e i 27 gradi. Se si utilizza un ventilatore, evitare di indirizzarlo direttamente sul corpo. Bere molta acqua, consumare abbondante frutta, evitare bevande alcoliche e contenenti caffeina e preferire pasti leggeri. Indossare abiti leggeri di colore chiaro e in fibre naturali, oltre a un cappello quando si esce all'aperto. Se in casa è presente una persona malata, verificare che non sia eccessivamente coperta. Per tutti gli aggiornamenti è possibile consultare i siti istituzionali dei comuni del Sarrabus e del Gerri oppure quello della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna. E a proposito di caldo, vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerri. Anche quest'oggi cielo sereno e sole splendente, i venti soffieranno moderati con direzione est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 28 gradi delle minime e i 35 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni,
1: informazione,
0: news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: le 12 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi martedì 21 luglio che apriamo con Castiadas, dove ieri mattina la giunta comunale ha deliberato la dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito dell'eccezionale ondata di caldo estremo che a partire da venerdì 17 luglio ha colpito il territorio provocando ingenti danni al comparto agricolo. Le temperature eccezionalmente elevate, protrattesi per diversi giorni, hanno determinato una situazione di straordinaria gravità, compromettendo produzioni e attività che rappresentano una componente fondamentale dell'economia e dell'identità del nostro territorio, si legge nella nota del sindaco Eugenio Murgioni. Le prime ricognizioni evidenziano pesanti conseguenze per il settore apistico, con gravi perdite produttive e difficoltà per gli alveari, per il comparto vitivinicolo, dove si registrano disseccamenti dei grappoli, scottatura degli acini e un forte calo della produzione, oltre ai danni alle coltivazioni orticole, olivicole ed altre produzioni agricole locali. Con questo provvedimento l'amministrazione comunale intende manifestare la propria vicinanza alle aziende agricole e agli operatori del settore, duramente colpiti da un evento climatico eccezionale. La delibera sarà trasmessa alla Regione Autonoma della Sardegna per il riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento e l'attivazione delle procedure necessarie a consentire alle imprese agricole di accedere agli interventi di sostegno e agli eventuali ristori. Le nostre aziende agricole rappresentano un patrimonio economico, ambientale e culturale irrinunciabile per Castiadas, ha sottolineato il sindaco Murgioni. In un momento così difficile è dovere delle istituzioni essere al loro fianco e attivare ogni strumento possibile affinché possano ricevere il sostegno necessario. L'amministrazione comunale ha infine assicurato che continuerà a collaborare con la regione e gli enti competenti per completare la ricognizione dei danni e garantire il massimo supporto alle aziende colpite. Nel pomeriggio della scorsa domenica un cittadino preoccupato per la sicurezza della circolazione ha contattato il numero unico di emergenza 112 dopo aver notato un'auto procedere a zig zag lungo la strada statale 125 VAR. L'uomo ha continuato ad aggiornare in tempo reale la centrale operativa dell'arma sino a quando il veicolo si è fermato in un'area di servizio. I militari dell'aliquota radiomobile della compagnia di San Vito sono intervenuti in pochi minuti. L'alcol test ha evidenziato un tasso alcolemico superiore di 2 volte il limite consentito. Insospettiti dal disordine presente all'interno dell'auto, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione del veicolo, rinvenendo numerosi arnesi da scasso e diversi oggetti di sospetta provenienza, un computer portatile, denaro in contanti in valuta italiana ed estera e un set di coltelli di valore. I successivi accertamenti hanno permesso di collegare il materiale recuperato ai furti commessi nella notte precedente ai danni di un'agenzia immobiliare di Castiadas e di alcune abitazioni turistiche gestite dalla stessa. I proprietari sono stati contattati dai militari. Alcuni non erano ancora a conoscenza di essere stati derubati e presenteranno denuncia per poter riottenere i beni recuperati. L'episodio evidenzia ancora una volta l'importanza della tempestiva segnalazione dei cittadini e della collaborazione con le forze dell'ordine che ha consentito di fermare un conducente in stato di ebbrezza e di recuperare la furtiva riconducibile ai furti avvenuti poche ore prima. Il centro funzionale decentrato settore meteo della protezione civile della regione autonoma della Sardegna ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse per alte temperature, ondata di calore, valido dalle ore 20 di ieri e almeno sino alle ore 20 di domani, mercoledì 22 luglio. In continuità con le previsioni già diffuse che indicavano temperature massime localmente superiori ai 45 gradi nella Sardegna centrale e meridionale, già dalla serata di ieri e come detto sino alla serata di domani mercoledì si prevedono temperature massime diffusamente oltre i 40 gradi con picchi locali sino a 45 gradi. Sono previste inoltre notti tropicali con temperature minime che potranno superare i 25 gradi. La Protezione Civile invita la popolazione ad adottare tutti i comportamenti utili a prevenire problemi di salute legati al al caldo estremo. Si raccomanda in particolare di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, tra le ore 12 e le ore 18, soprattutto per anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti. Proteggere gli ambienti domestici dal sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore tra i 25 e i 27 gradi. Se si utilizza un ventilatore, evitare di indirizzarlo direttamente sul corpo. Bere molta acqua, consumare abbondante frutta, evitare bevande alcoliche e contenenti caffeina e preferire pasti leggeri. Indossare abiti leggeri di colore chiaro e in fibre naturali, oltre a un cappello quando si esce all'aperto. Se in casa è presente una persona malata, verificare che non sia eccessivamente coperta. Per tutti gli aggiornamenti è possibile consultare i siti istituzionali dei comuni del Sarrabus e del Gerri oppure quello della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna. E a proposito di caldo, vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerri. Anche quest'oggi cielo sereno e sole splendente, i venti soffieranno moderati con direzione est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 28 gradi delle minime e i 35 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni,
1: informazioni,
0: news, informazioni, locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama. Ti chiama. Bring the action.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tune into the King of Songs and Blues.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te, cosa resta di un amore.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
4: E moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Sadio Reparau, un bel programma.
5: Misterioso e sugheno, sa si stella de brate, sa luna e su sole, singelada in su mare. Velada e sa femmina che tribulato, protonata e bellesa, il suo sammento de guerriero de bache, si spada di

e i mosi o lo hai su diciu de oi. In domme Ferreri, schidoni de inna. Sperendi che questa trasmissione si sia a Crasia, Radio La Voce si ha ad appuntamento a Crasi.

0: Ciao, buongiorno da Radio La Voce.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 13 e 28 minuti.
4: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 98 60 200. Vi aspettiamo!

0: Sono le 13 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Consiglio che apriamo con Castiadas, dove ieri mattina la Giunta Comunale ha deliberato la dichiarazione del... produttive e difficoltà per gli alveari, per il comparto vitivinicolo, dove si registrano disseccamenti dei grappoli, scottatura degli acini e un forte calo della produzione, oltre ai danni alle coltivazioni orticole, olivicole ed altre produzioni agricole locali. Con questo provvedimento l'amministrazione comunale intende manifestare la propria vicinanza alle aziende agricole e agli operatori del settore, duramente colpiti da un evento climatico eccezionale. La delibera sarà trasmessa alla Regione Autonoma della Sardegna per il riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento e l'attivazione delle procedure necessarie a consentire alle imprese agricole di accedere agli interventi di sostegno e agli eventuali ristori. Le nostre aziende agricole rappresentano un patrimonio economico, ambientale e culturale irrinunciabile per Castiadas, ha sottolineato il sindaco Murgioni. In un momento così difficile è dovere delle istituzioni essere al loro fianco e attivare ogni strumento possibile affinché possano ricevere il sostegno necessario. L'amministrazione comunale ha infine assicurato che continuerà a collaborare con la regione e gli enti competenti per completare la ricognizione dei danni e garantire il massimo supporto alle aziende colpite. Nel pomeriggio della scorsa domenica un cittadino preoccupato per la sicurezza della circolazione ha contattato il numero unico di emergenza 112 dopo aver notato un'auto procedere a zig zag lungo la strada statale 125 VAR. L'uomo ha continuato ad aggiornare in tempo reale la centrale operativa dell'arma sino a quando il veicolo si è fermato in un'area di servizio. I militari dell'aliquota radiomobile della compagnia di San Vito sono intervenuti in pochi minuti. L'alcol test ha evidenziato un tasso alcolemico superiore di 2 volte il limite consentito. Insospettiti dal disordine presente all'interno dell'auto, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione del veicolo, rinvenendo numerosi arnesi da scasso e diversi oggetti di sospetta provenienza, un computer portatile, denaro in contanti in valuta italiana ed estera e un set di coltelli di valore. I successivi accertamenti hanno permesso di collegare il materiale recuperato ai furti commessi nella notte precedente ai danni di un'agenzia immobiliare di Castiadas e di alcune abitazioni turistiche gestite dalla stessa. I proprietari sono stati contattati dai militari, alcuni non erano ancora a conoscenza di essere stati derubati e presenteranno denuncia per poter riottenere i beni recuperati. L'episodio evidenzia ancora una volta l'importanza della tempestiva segnalazione dei cittadini e della collaborazione con le forze dell'ordine che ha consentito di fermare un conducente in stato di ebbrezza e di recuperare la refurtiva riconducibile ai furti avvenuti poche ore prima. Il centro funzionale decentrato settore meteo della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse per alte temperature, ondata di calore, valido dalle ore 20 di ieri e almeno sino alle ore 20 di domani, mercoledì 22 luglio. In continuità con le previsioni già diffuse, che indicavano temperature massime localmente superiori ai 45 gradi nella Sardegna centrale e meridionale, già dalla serata di ieri e come detto sino alla serata di domani, mercoledì, si prevedono temperature massime diffusamente oltre i 40 gradi con picchi locali sino a 45 gradi. Sono previste inoltre notti tropicali con temperature minime che potranno superare i 25 gradi. La Protezione Civile invita la popolazione ad adottare tutti i comportamenti utili a prevenire problemi di salute legati al caldo estremo. Si raccomanda in particolare di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, tra le ore 12 e le ore 18, soprattutto per anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti. Proteggere gli ambienti domestici dal sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore tra i 25 e i 27 gradi. Se si utilizza un ventilatore, evitare di indirizzarlo direttamente sul corpo. Bere molta acqua, consumare abbondante frutta, evitare bevande alcoliche e contenenti caffeina e preferire pasti leggeri. Indossare abiti leggeri di colore chiaro e in fibre naturali, oltre a un cappello quando si esce all'aperto. Se in casa è presente una persona malata, verificare che non sia eccessivamente coperta. Per tutti gli aggiornamenti è possibile consultare i siti istituzionali dei comuni del Sarrabus e del del GRI oppure quello della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna. E a proposito di caldo, vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel GRI. Anche quest'oggi cielo sereno e sole splendente, i venti soffieranno moderati con direzione est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 28 gradi delle minime e i 35 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Segui il suono di Radio La Voce.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia Hit Parade, le magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente, la regia Michele. Buon ascolto a tutti. E iniziamo subito andando a scoprire la posizione numero 10, dove ritroviamo Arisa. Dall'album Fotomosse è il momento di ascoltare il brano Amore Universale.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E scende dall'ottava alla nona posizione Blanco, dall'album Ma, 27 luglio dopo.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 20 al 26 luglio 2026. Posizione numero 7 era New Entry la settimana scorsa, parliamo di Biagio Antonacci che scala di due posizioni la classifica dell'Italia Hit Parade. Anche in questo caso nuovo album per lui dal titolo Mustang, e ci ascoltiamo il brano che sta già andando in rotazione da alcune settimane dal titolo You and Me.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E siamo così giunti a metà classifica, dove scala di due posizioni J-Ax, quindi quinto posto per lui, Italia Starter Park, anche

0: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 20 al 26 luglio 2026. Posizione numero 4, una sorpresa perché perde il podio, la terza posizione, Tiziano Ferro. Con l'album Sono un grande ci ascoltiamo Ti sognare.
1: Con permesso, ma si è fatto tardi, quindi parlo a te, tanto so che ascolti. Da lontano mentre mi allontano, ti saluto con la mano. Come stai? Ti chiedo mentre corro. Staccato tardi, oggi da lavoro. Stai con me che fuori si congela.

0: ricordo anche se è tardi. Questa notte eterna, questa notte è un dramma. Da lontano ti saluto con la mano, mamma.
1: E a questo punto occupiamoci delle tre posizioni più importanti per quello che riguarda la classifica dell'Italia Hit Parade. Iniziamo dalla posizione numero 3, dove quindi sale di un posto, togliendo proprio il podio a Tiziano Ferro.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E stabile in seconda posizione ritroviamo Madame. Dall'album Disincanto ci ascoltiamo Mama non mama.

Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo il riepilogo iniziando dalla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Arisa con l'album Fotomosse. Nono posto per Blanco con l'album Ma. Ottava posizione per Dito nella Piaga, Miss Italia. Settimo posto per Biagio Antonacci con Mustang. Sesta posizione per Francesca Michielin con l'album Magia Bianca. Quinto posto per J-Ax, Italia Starter Park. Quarta posizione per Tiziano Ferro con l'album Sono un Grande. Terzo posto per Samurai J con Amatore. Secondo posto per Madame, il suo Disincanto. E alla prima posizione dell'Italia Hit Parade, non poteva essere altrimenti, visto il grande successo che sta avendo, parliamo di Ultimo, Il giorno che aspettavo, questo è il titolo dell'album. Ci ascoltiamo un nuovo brano, Quando dorme la città.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così ultimo per la seconda settimana di fila, la prima posizione dell'Italia Hit Parade. Ricordo, questa era la classifica dal 20 al 26 luglio 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio è che rimaniate sintonizzati con le nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce, dagli studi di Muravera in compagnia del nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, un buon estate da parte mia, ovvero sia da Mario, e altrettanto grande il saluto caloroso che arriva dal nostro Michele che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima e buon estate 2026 a tutti voi.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Abbiamo già visto gli spot in TV.
4: Ce ne hanno parlato i giornali.
3: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
4: Il fatto è che la droga...
3: La droga è la fine di ogni inizio.
4: Ignorala.
3: È un messaggio di Radio La Voce.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Sono le 15 e 34 minuti.
5: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
6: Voglio una donna

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te, cosa resta di un amore.
2: Informazioni,
3: informazioni,
2: news, informazione locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi martedì 21 luglio che apriamo con Castiadas, dove ieri mattina la giunta comunale ha deliberato la dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito dell'eccezionale ondata di caldo estremo che a partire da venerdì 17 luglio ha colpito il territorio provocando ingenti danni al comparto agricolo. Le temperature eccezionalmente elevate, protrattesi per diversi giorni, hanno determinato una situazione di straordinaria gravità, compromettendo produzioni e attività che rappresentano una componente fondamentale dell'economia e dell'identità del nostro territorio, si legge nella nota del sindaco Eugenio Murgioni. Le prime ricognizioni evidenziano pesanti conseguenze per il settore apistico, con gravi perdite produttive e difficoltà per gli alveari, per il comparto vitivinicolo, dove si registrano disseccamenti dei grappoli, scottatura degli acini e un forte calo della produzione, oltre ai danni alle coltivazioni orticole, olivicole ed altre produzioni agricole locali. Con questo provvedimento l'amministrazione comunale intende manifestare la propria vicinanza alle aziende agricole e agli operatori del settore, duramente colpiti da un evento climatico eccezionale. La delibera sarà trasmessa alla Regione Autonoma della Sardegna per il riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento e l'attivazione delle procedure necessarie a consentire alle imprese agricole di accedere agli interventi di sostegno e agli eventuali ristori. Le nostre aziende agricole rappresentano un patrimonio economico, ambientale e culturale irrinunciabile per Castiadas, ha sottolineato il sindaco Murgioni. In un momento così difficile è dovere delle istituzioni essere al loro fianco e attivare ogni strumento possibile affinché possano ricevere il sostegno necessario. L'amministrazione comunale ha infine assicurato che continuerà a collaborare con la regione e gli enti competenti per completare la ricognizione dei danni e garantire il massimo supporto alle aziende colpite. Nel pomeriggio della scorsa domenica un cittadino preoccupato per la sicurezza della circolazione ha contattato il numero unico di emergenza 112 dopo aver notato un'auto procedere a zig zag lungo la strada statale 125 VAR. L'uomo ha continuato ad aggiornare in tempo reale la centrale operativa dell'arma sino a quando il veicolo si è fermato in un'area di servizio. I militari dell'aliquota radiomobile della compagnia di San Vito sono intervenuti in pochi minuti. L'alcol test ha evidenziato un tasso alcolemico superiore di 2 volte il limite consentito. Insospettiti dal disordine presente all'interno dell'auto, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione del veicolo, rinvenendo numerosi arnesi da scasso e diversi oggetti di sospetta provenienza, un computer portatile, denaro in contanti in valuta italiana ed estera e un set di coltelli di valore. I successivi accertamenti hanno permesso di collegare il materiale recuperato ai furti commessi nella notte precedente ai danni di un'agenzia immobiliare di Castiadas e di alcune abitazioni turistiche gestite dalla stessa. I proprietari sono stati contattati dai militari. Alcuni non erano ancora a conoscenza di essere stati derubati e presenteranno denuncia per poter riottenere i beni recuperati. L'episodio evidenzia ancora una volta l'importanza della tempestiva segnalazione dei cittadini e della collaborazione con le forze dell'ordine che ha consentito di fermare un conducente in stato di ebbrezza e di recuperare la refurtiva riconducibile ai furti avvenuti poche ore prima. Il centro funzionale decentrato settore meteo della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse per alte temperature, ondata di calore, valido dalle ore 20 di ieri e almeno sino alle ore 20 di domani, mercoledì 22 luglio. In continuità con le previsioni già diffuse, che indicavano temperature massime localmente superiori ai 45 gradi nella Sardegna centrale e meridionale, già dalla serata di ieri e come detto sino alla serata di domani, mercoledì, si prevedono temperature massime diffusamente oltre i 40 gradi con picchi locali sino a 45 gradi. Sono previste inoltre notti tropicali con temperature minime che potranno superare i 25 gradi. La Protezione Civile invita la popolazione ad adottare tutti i comportamenti utili a prevenire problemi di salute legati al caldo estremo. Si raccomanda in particolare di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, tra le ore 12 e le ore 18, soprattutto per anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti. Proteggere gli ambienti domestici dal sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore tra i 25 e i 27 gradi. Se si utilizza un ventilatore, evitare di indirizzarlo direttamente sul corpo. Bere molta acqua, consumare abbondante frutta, evitare bevande alcoliche e contenenti caffeina e preferire pasti leggeri. Indossare abiti leggeri di colore chiaro e in fibre naturali, oltre a un cappello quando si esce all'aperto. Se in casa è presente una persona malata, verificare che non sia eccessivamente coperta. Per tutti gli aggiornamenti è possibile consultare i siti istituzionali dei comuni del Sarrabus e del Gerri oppure quello della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna. E a proposito di caldo, vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerri. Anche quest'oggi cielo sereno e sole splendente, i venti soffieranno moderati con direzione est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 28 gradi delle minime e i 35 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazione.
3: Informazione.
2: News. Informazione. Locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ed ora Gianni Sarrizio, in arte Riz Cantastorie, ci presenta un brano dal titolo Xenia, che ci parla della tremenda situazione provocata dai femminicidi che colpiscono così drammaticamente tutti noi.

vorrei portarti via, amore, ma non posso. Benzina in sciopero, trattativa in corso. Alta velocità, ma il binario è rotto e col

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

17:06, rigorosa diretta anche durante l'estate, questa estate caliente, cerchiamo di rinfrescarvi con la musica del momento, le novità discografiche, le vostre canzoni preferite con dediche, saluti, auguri, insomma questi come sempre sono gli ingredienti principali del nostro programma in diretta radio, ma anche in streaming, dall'app, in DAB, questi modi con i quali stare in nostra compagnia. Allora salite a bordo perché la nostra nave carica di musica sta per prendere largo. Potete anche partecipare come sempre inviando i messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. E allora si parte subito con il primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi, Amore è, questo è l'ultimo singolo di Elisa.

Bene amici, il nostro viaggio è cominciato con Elisa, Amore è il titolo della sua ultima canzone, nuovo singolo dal suo nuovo lavoro discografico. Va bene, continuiamo ancora con la musica italiana, un altro brano new entry, novità in quest'estate caliente, La città degli angeli, Achille Lauro.

0: La città degli angeli, il titolo di questa nuova canzone di Achille Lauro qui al programma Dediche Richieste in questo pomeriggio di questo 21 luglio 2026. Continua l'estate caliente, ma sembra, a quanto dicono le previsioni, che insomma finalmente dovrebbe arrivare un po' di maestrale e rinfrescarci dopo tanto arrosto, cioè, eravamo quasi pronti per essere mangiati praticamente. Va bene, ascoltiamo la voce di Ellie Goulding.
1: I heard what you said.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, altra hit in quest'estate, tre voci per questo brano dal titolo La costiera amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo. Ok, continuiamo con la musica Made in Italy e la voce di Baby K con Tuca Macarena.

anche in quest'estate Baby K non poteva mancare, infatti ci tiene compagnia con questo brano dal titolo Tuca Macarena. Un saluto a tutto il pubblico.

saluto agli amici, le amiche, piccoli e grandi ascoltatori, buon pomeriggio da Gianni che vi arriva questo bel buon pomeriggio caliente di questo 21 luglio 2026, vi arriva dallo studio 1 di Radio La Voce che si trova in via Marconi 107 in Muravera, è Gianni colui che vi parla dai nostri microfoni, il mitico studio 1, la mitica regia. Va bene, continuiamo con la musica, mettiamo da parte quella Made in Italy, quella italiana, per ascoltare questo nuovo singolo degli U2, Street of Dreams.

Bene amici, si viaggia con le migliori hit italiane internazionale dance, la musica di oggi, di ieri, di domani, e le hit dell'estate 2026. Nuovo singolo di U2 qui al programma dediche richieste, Street of Dreams. Musica italiana in arrivo con questo brano, il nuovo dei Gemelli Diversi. Tra l'altro hanno tenuto un concerto qualche estate fa a Muravera con grande successo. Questo è il nuovo desiderio, Gemelli Diversi.

0: Gemelli diversi qui al programma Dediche Richieste con il nuovo singolo Desiderio. Va bene, continuiamo con il prossimo disco DNA, Gabri Ponte, Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

Gabri Ponte, Giovanotti, DNA. Prossimo disco dedicato ad un amico che sta seguendo il programma e segue sempre il nostro appuntamento, quindi è un affezionato del programma Dediche Richieste e si merita la dedica per l'amico Fabio, Cristian Marchi con Summer is Magic.

con un saluto a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio, ma anche che ci segue in streaming dall'app in DAB. Grazie per essere in mia compagnia. Si continua a viaggiare con alcuni tra i più grandi successi dance dell'estate 2026.

0: piace il tacatà? Non che hai detto di no. Dovete dire di sì perché ho questo brano pronto per essere lanciato, quindi in arrivo. Boro, Martin White, Tacabro, il tacatà.
1: Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita hace.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

J-Ax, EPIO, però anche no, questo è il titolo al completo di questa nuova hit di J-Ax. Francesca Michelin, Strega Comanda.

Strega comanda, è finita anche questa canzone, la voce era quella di Francesca Micheli. Intanto sono in arrivo i pinguini tattici nucleari, che si sono squagliati ovviamente dal caldo. Li ho invitati qui in studio, ma non ci stanno tutti quanti, quindi verranno a trovarmi uno a uno. Sono sei, credo, sei forse. Va bene, intanto ci ascoltiamo questo brano, Sorry, scusa, lo siento. Silvana lo dedica a Gianni, Cristina e Stefania. Un saluto a Silvana, a Cristina e Stefania, pinguini tattici nucleari.

Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, brano dedicato a Gianni, Cristina e Stefania, da Silvana, che saluto. Ciao Silvana, un saluto anche alle protagoniste di questa dedica, poi manderò i saluti anche a Gianni appena lo vedrò. Harry Styles.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Ok amici, abbiamo lanciato questa new entry, novità discografica, nel gran finale del nostro programma per quanto riguarda la musica italiana, Saif e Brash, Parlare d'amore, il titolo di questa nuova canzone.

Levante nel gran finale del nostro programma, ultimi lanci di questa puntata, siamo quasi alla fine, un saluto ancora a chi ci sta seguendo dalla radio, dai 96.8 e anche dal web, ci sono amici anche da quelle parti che ci stanno ascoltando. Un'amica ascoltatrice ha messaggiato per richiedermi Dai Dai, colonna sonora dei mondiali di calcio che si sono appena conclusi. Shakira, buona voi.

0: Ok, abbiamo dato spazio anche a quest'altro disco richiesta. Saluto l'amica ascoltatrice che l'ha voluto ascoltare insieme a noi nel gran finale di questa puntata. Dai dai, Shakira, Burna Boy.
1: Salita del vuelo con destino a la felicidad.

canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!

Katy Perry, penultimo brano in programma, amici, grazie per essere stati in mia compagnia, vi aspetto la prossima, si parte alle 17.05 per un altro viaggio musicale in questa estate caliente. Madame con Mama No Mama, un salutone, ciao, alla prossima.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

stazione, solo di ruggine nera, sto sotto la pensilina dove sventola adagio una bandiera, in un campo una donna si china su due agnelli appena nati, strisce al vento nudo sopra il

intorno dopo la notte ci sono tronchi sporchi di mostri e mille macchine in fila laggiù in un deposito nascosto.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi nella nostra preghiera vogliamo ricordare Cucu, Angelina e i familiari defunti. Poi mi sono accorto solo adesso che ho sbagliato copiando, facendo il programma, che ho messo l'adorazione anche oggi. Era solo un taglio e incolla che facciamo la messa. Siamo anche questa giornata, le nostre famiglie, ricordiamo i nostri ammalati, chiediamo perdono per le nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, pregare per me il Signore, Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Sii propizio a noi, tuoi fedeli, Signore, e donaci i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal libro del profeta Michea. Fasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità che sta solitario nella foresta in mezzo ai giardini. Pascolino in Basan e in Galat, come nei tempi antichi, come quando sei uscito dall'Egitto, mostraci cose prodigiose. Qual Dio è come te che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità, che non serva per sempre l'ira, ma si compiace di usar misericordia? Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe, tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati, conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo la tua benevolenza, come hai giurato ai nostri padri, fin dai tempi antichi. Parola di Dio. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Signore, sei stato buono con la tua terra. Hai ricondotto i deportati di Giacobbe. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Hai cancellato tutti i suoi peccati, hai deposto tutto il tuo segno e messo fine alla tua grande ira. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Rialzaci, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo segno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi, di età in età estenderai il tuo segno. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Non tornerai più forse a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Mostraci, Signore, la tua misericordia.

amatevi intensamente di vero cuore, perché siete stati rigenerati, non da un seme corruttibile, ma immortale, dalla parola di Dio vivente.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi fratelli, stando fuori disparsi, cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlare. Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi, stendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre ed ecco i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre. Parola del Signore. Ti hanno dato. Breve pensiero per unire i nostri cuori nel chiedere al Signore dono dello Spirito che ci faccia fare nell'amore di Dio. Abbiamo ascoltato oggi, la liturgia ci propone questa preghiera, questo dialogo di Michea, profeta Michea con Dio. In fondo Michea, a nome del popolo, sta invocando il Signore, chiedendo misericordia. Il popolo era appena rientrato dall'esilio, viveva un momento di smarrimento e lui fa proprio l'esempio: pasci il tuo popolo con la tua verga, gregge della tua eredità che sta solitario nella foresta, in mezzo ai giardini. Il popolo che è rientrato dall'esilio dopo la sofferenza vissuta trova un poco a disagio, sconcertato, non ha più punto di riferimento, forse deve anche vivere in pienezza ancora di più la conversione a Dio. E Michea si rivolge al Signore con fiducia, facendo un elogio al Signore, ricordando a Dio stesso: tu sei misericordioso, tu sei la guida del tuo popolo, manifesta il tuo amore. Quindi è una preghiera di abbandono di Michea e di fiducia del Signore che è misericordioso, che segue il suo popolo. E nel rivolgere la sua parola al Signore, in fondo, sta anche invitando il popolo a convertirsi, veramente a fidarsi di Dio. Come quando si è uscito dall'Egitto: mostraci cose prodigiose. Qual Dio è come te che toglie l'iniquità e perdona il peccato? Che non serva per sempre l'ira, ma si compiace di usare misericordia. E Michea che solo loda il Signore, ma dà testimonianza anche al popolo che il Signore vuole il bene del suo popolo, che è clemente, misericordioso e perdona. E qualvolta uno si rivolge a Lui e con umiltà riconosce i propri peccati, perché il Signore è davvero colui che perdona, il Dio dell'alleanza, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E questa verità della partecipazione alla vita di Dio, della manifestazione del Signore, manifesta in pienezza in Gesù, in quanto Gesù fa della predicazione e afferma una cosa straordinaria che ci rinnova nel rapporto con Dio e ci fa sentire anche più vicini al Signore. Gesù che sta parlando e la madre, i fratelli lo cercano. E sembra quasi che manchi di rispetto Gesù quando si rivolge, rispondendo a chi lo informava: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Estendendo la mano verso i discepoli: ecco mia madre, ecco i miei fratelli. Chiunque fa la volontà del Padre mio, questi è per me fratello, sorella e madre. È la nuova relazione di famiglia che Gesù vive, che va oltre il legame del sangue, della parentela stessa, ma chiunque, quindi senza distinzioni di uomo, donna, di età, di chiamata, di vocazione, chiunque fa la volontà del Padre mio, questo è per me fratello, sorella e madre. In quel chiunque ci siamo tutti, anche noi, no? L'invito che oggi la parola ci fa, fidarci del Signore, come Michea, no? Fidarci della misericordia del Signore, perché Lui è buono, è clemente e vuole per noi. E partecipiamo della sua vita,
noi l'impegno di fare la sua volontà, di cercare la sua volontà, di lasciare quelli che sono gli interessi personali, ma confrontarci con quello che Dio vuole da noi, quello che Dio vuole dalla Chiesa, come Gesù. Gesù, la gioia di Gesù era fare la volontà del Padre. Quando Gesù ci sta indicando come vivere un rapporto nuovo con il Padre, con Lui, e vivere anche quell'intimità che far parte della sua famiglia, far parte della Chiesa. Chiediamo al Signore il dono dello Spirito, perché illumini la nostra mente, apra il nostro cuore, davvero ci dia la forza di essere decisi nello scegliere il Signore, fidandoci che Lui ci vuole bene, che Lui ci ama, che Lui ci aspetta e desidera per noi che siamo partecipi della sua vita, siamo familiari suoi.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Serva dalle tue mani questo sacrificio, gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui è creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

ده

veramente santo è tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice.

Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Angelina, dei familiari defunti, che è chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza, la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiate il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, che sta di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. E lo di ogni peccato del mondo, dona noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, degno di fare alla tua mente, di soltanto una parola e io.

preghiamo. Assisti, Signore, il tuo popolo che hai colmato della grazia di questi santi misteri e fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Nel nome del Signore, assistiamo.

0: In diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: late?
1: Sure.
0: Eat this.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Ane... Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

passavo le giornate a immaginare come sarei mai riuscita a diventare. Sono diventata grande a poco, ho capito che la vita non è un gioco. Sono scivolata sopra i miei difetti.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: I took a pill and had a dream.
4: Yo también.
3: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
4: Dime.

È 1:32.

dove sei? Sono mesi che sto digerendo una lettera che avrei voluto averti letto in tempo. E ti chiedo scusa se ti sto cantando e non scrivendo, ma la musica è la lingua con cui parlo meglio. Vorrei un mondo più sincero con meno confini, invece di una società modello, telefono senza fili. È un mondo che funziona come il gioco della sedia, ognuno pensa al suo posto e gli altri giù per terra. Vorrei

quindi pensi di essere un figlio unico, di essere all'altezza. Allora suda ragazzo, suda, e quando torni a casa piangi ragazzo, piangi, perché non ce l'hai fatta. Ed è solo così che per un caso fortuito, per un incredibile allineamento di pianeti, potresti riuscirci. Io per sta roba pianto un

0: Sono le 2:02.
1: Mi piace. Like ti voglio. Ti sento.
2: Like Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.